0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dexteram patris sedes, ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Deus, qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, infunde cordibus nostris tui amoris affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes promissiones tuas, quae omni desiderium superant, consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
0: Confideantur tibi populi Deus,
1: confideantur tibi populi omnes. Deus, misereatur nostri et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos, ut cognoscatur in terra via tua, in omnibus gentibus salutare tuum.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Letentur et exultent gentes, quoniam judicas populos iniquitate, et gentes in terra dirigis.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes. Benedicat nos Deus, et metuunt eum omnes fines terre.
0: Confideantur tibi populi Deus, confideantur tibi populi omnes.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora vedo ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengono misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore secessit Iesus in partes Tiri et Sidonis. Et ecce mulier cananea a finibus illis egressa clamavit dicens: Miserere mei, Domine, fili David, filia mea male a demonio vexatur, qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli eius rogavant eum dicentes: Dimitte eam, qui acclamat post nos. Ipse autem respondens ait: Non sum missus nisi ad oves, qui perierunt domus Israel. Ad illa venit et adoravit eum dicens: Domine, adiua me. Qui respondens ait: Non est bonum sumere panem filiorum et mittere catellis. Ad illa dixit: Etiam, Domine, nam et catelli edunt nemicis, qui cadunt de mensa dominorum suorum. Tunc respondens Iesus ait illi: O mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis. Et sanata est filia illius ex illa ora. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dio nostro Padre ha cura di tutti i suoi figli. Confidando nella sua benevolenza, eleviamo a Lui la nostra preghiera di intercessione.
2: Preghiamo, ascolta Signore la nostra preghiera.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per la Santa Chiesa, professando coraggiosamente la sua fede in Cristo, comunichi a tutti gli uomini la beata speranza che la sostiene. Preghiamo.
3: Ascolta Signore la nostra preghiera.
2: Per Papa Leone, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, il Signore li conforti nelle fatiche apostoliche e conceda loro la gioia di vedere il gregge dei fedeli riunito in un unico ovile. Preghiamo.
3: Ascolta Signore, la nostra preghiera.
2: Per i popoli provati dalla guerra, possono presto ottenere un futuro di giustizia e di pace ed essere orientati a un vero sviluppo. Preghiamo.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Io sono Filomeno e oggi dall'altra parte abbiamo niente meno che Don Alberto, che salutiamo, e abbiamo oggi un ospite, Cleofas Adrien.
1: Buongiorno Filomeno, ciao a tutti e a tutte.

0: Ecco, con questa musica abbiamo così reso omaggio al paese che in questo momento rappresenta ed è nel cuore di tutta l'Africa, ma non solo quella che è presente nel continente africano, ma anche nelle diaspore, quindi Caraibi, eccetera. Un paese che Thomas Sankara ha battezzato giustamente il paese di uomini e donne integre. Oggi è un paese sulla linea di fronte per questa libertà di nuovo che gli africani da sempre auspicano, per se stessi e per il mondo. Ecco, e così diciamo, dovrò allora chiedere il nostro ospite che prima di tutto si presenta, e mentre vi dico anche le ragioni perché lui è responsabile, diciamo così, un film festival Roma Africa, no? Che si fa già da parecchio tempo qui in Italia, dove vive, e dal 16 al 18 luglio si è tenuto, come sempre, nella Casa del Cinema, ma prima nell'Accademia d'Egitto, questo festival di nuovo. Quindi la parola a te, Cleo.
1: No, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Io sono il Cleo Fassa da Orient Diomai, sono il presidente dell'Associazione del Réseau, che è uno dei promotori del Roma Africa Film Festival, che quest'anno festeggia 12 anni. E come dicevi, dal 16 al 18 luglio abbiamo organizzato questa nuova edizione, e con un evento di apertura all'Accademia d'Egitto a Roma, poi le altre due giornate alla Casa del Cinema.
0: Prima adesso di entrare nel vivo di questa questione, abbiamo messo una musica di omaggio a questo paese, e anche il tuo paese, insomma, sei appena arrivato. Come hai trovato il paese, la gente, l'aspirazione, eccetera, eccetera?
1: No, diciamo che sono anche stato abbastanza fortunato perché ho fatto il viaggio di ritorno con Odile Sankara, la sorella di Sankara, che è conosciuto, che ha portato diverse volte in Italia. Eravamo a Casablanca insieme e siamo tornati in Burkina Faso. E ho visto giustamente un cambiamento totale nella maniera di vedere le cose dalla parte delle popolazioni burkinabè. Abbiamo questo nuovo rappresentante molto giovane, molto deciso, che vuole di portare il cambiamento, di uscire da quella dipendenza infinita del Burkina Faso con il mondo occidentale, con queste potenze che purtroppo non si lascia una possibilità di autodefinirsi, di fare le nostre scelte. Lui sta provando con tanta difficoltà di dare una direzione e di portare giustamente la popolazione ad avere quella consapevolezza che solo con la determinazione, la resilienza e la resistenza si può andare avanti. E la si sente questa cosa qui in città, c'è tanta voglia, tanta partecipazione, le giovani sono abbastanza motivati, ma anche i vecchi, nel senso che l'altro ieri sono andato a prendere un caffè in quei chioschi tipicamente burkinabè, dove ci sono diverse persone di diverse età. Era molto bello sentire comunque quella voglia di cambiamento e anche quell'appoggio al nuovo governo presidente Ibrahim Traoré.
0: Ecco, ma la musica che abbiamo messo proprio è un omaggio a quelli di ieri che si sono battuti per sé, per gli africani, per ciò che siamo oggi. E tra le cose che diceva Sankara, seule la lutte libère. Quanto i burkinabè sono consapevoli

0: che sono tornate ad essere uno specchio e che il futuro, la speranza degli altri risiede se loro veramente sapranno questa volta portare avanti fino a termine questa responsabilità.
1: No, ma io ho preso il taxi dall'aeroporto a casa e il tassista era abbastanza consapevole, no? Dicendo comunque tutte le volte che alcune persone sta venendo dal mondo occidentale, tutti si chiedono come sta andando. Quindi c'è una consapevolezza che comunque siamo in questo momento qua una sorta di bussola, no? Una sorta di realtà che cerca di dare, almeno di provare a dare una direzione per il continente africano, quella della lotta per uscire da una situazione di stallo che non finisce più. E quindi c'è anche una consapevolezza del ruolo che abbiamo. Il Burkina Faso, purtroppo, per fortuna, ha avuto Sankara. Ha avuto Sankara, e questo si porta comunque già da molto prima a avere una consapevolezza che aveva un ruolo molto importante da giocare a livello internazionale, non soltanto sul continente africano, ma anche a livello mondiale. E quindi avere un altro giovane capitano che comunque a modo suo cerca di rappresentare quello che è stato l'ideale rappresentato, Thomas Sankara, è una cosa molto importante, un aspetto molto più pragmatico, perché a differenza di Sankara, Ibrahim Traoré è molto più è meno ideologico e molto più operativo, valutare il lavoro che ha portato avanti di Sankara, perché comunque Sankara ha fatto un lavoro anche molto di consapevolezza, di chiedere consapevolezza. Adesso qui siamo nella fase di mettere in pratica quello che era l'ideale di Sankara, e questo non è da sottovalutare. Io lo vedo, lo vedo in un paese che comunque è considerato tra i più poveri al mondo. In questo momento qua stanno partecipando tutti allo sforzo, non soltanto per la sovranità, ma per la lotta per la libertà e la lotta contro il terrorismo. Un altro aspetto molto importante che non arriva tantissimo a livello internazionale, soprattutto nel mondo occidentale, è il cambiamento totale da quando è al potere, perché comunque i territori si stanno liberando con tanta fatica, il terrorismo sta tornando indietro, quindi c'è anche giustamente a livello di quella disgrazia che abbiamo avuto per quasi 10 anni, un ritornamento di successione dove prima eravamo noi a subire, adesso stiamo sul terreno e cerchiamo di attaccare, che è una cosa molto importante.
0: E ecco, per passare veramente al nostro tema, tu sei burkinabè, sei arrivato a Roma e hai portato, e poteva venire solo da qualcuno del Burkina Faso, questa idea di Africa Film Festival, perché il tuo paese è il baricentro, no? Della cultura cinematografica nel continente, dove si produce la cultura come un modo, come diceva Cabral, le grandi rivoluzioni devono sempre diventare un atto e fattore di cultura. Ecco, e tu hai iniziato questo percorso. Sei al 12° anno, ecco. Che bilancio fai del percorso che è stato fatto finora?
1: Ma noi siamo abbastanza contenti, perché già parlare di cultura africana in Italia non è una cosa facile, parlare del cinema ancora di più, perché comunque a differenza della musica, forse il cibo, che sono importanti, sono fattori di cultura, letteratura, sono un altro aspetto molto importante. Il cinema deve avere comunque le pellicole, deve avere una sala, deve avere una certa organizzazione, e quindi chiaramente a livello costi i costi sono molto più elevati, quindi ogni anno con tanta fatica lottiamo per far capire che non è possibile che in una città come Roma non ci sia un festival di cinema africano. Quindi 12 anni per noi è un traguardo molto importante, vuol dire che siamo non soltanto bravi, resilienti, ma soprattutto stiamo portando un messaggio di opportunità e di possibilità per la città e per giustamente le persone interessate alla cultura, al cinema africano.
0: Sì, però c'è un altro aspetto che penso che non si riflette molto, è che il cinema evoca che c'è una cultura che è altrettanto scienza. E da questo punto di vista, Cantadiop diceva ai giovani: armatevi fino ai denti di scienza. E oggi Ibrahim Traoré è una delle cose che costantemente continua a dire ai giovani, no? E che penso che magari vedendo il film, questa cosa già gli altri cineasti l'avevano messo, però non si accosta molto questo fattore che vedere un film di fatto è assistere ad un'opera di scienza, perché sta chiedendo di voltare pagina, non so.
1: Sì, diciamo che il cinema è anche scuola, non è soltanto scuola, sì. È formazione, è crescita di consapevolezza. Vedere un film d'amore in un paese come l'Egitto, che è considerata molto musulmana, molto indietro in alcuni aspetti, e vedere quel sogno dei ragazzi di amarsi, di ballare, di cantare, di avere una visione diversa di quello che si aspetta del paese, è veramente una maniera di dare uno specchietto di quello che rappresenta un paese quando è molto conosciuto. E tanti film che abbiamo visto durante le tre giornate raccontano uno spaccato di ogni paese. Il film Donne della montagna, che raccontano queste donne resilienti che camminano 25 chilometri con il loro peso per andare a vendere le banane, altri prodotti, l'agricoltura, con il sogno di portare i ragazzi domani, i figli, a diventare medici, a diventare professori, avere consapevolezza che solo con la lotta si può cambiare. Tutta quella la maniera di raccontare il cinema è anche una maniera di far vedere quanto, dicevi te, che soltanto con la consapevolezza di quello che siamo noi, le risorse, le capacità che abbiamo, possiamo uscire dalla situazione che stiamo vivendo adesso. E credo che partendo da Michel Cabral, da sai che l'innovazione, le nuove tecnologie arrivano dal mondo occidentale, da fuori, perché questo è il messaggio che in qualche modo è la somma dei messaggi che si portano avanti. E Ibrahim Traoré mi rappresenta quello che è stato il percorso delle persone che c'erano prima, perché tutti hanno cercato di far crescere la consapevolezza che non siamo meno di tutte le altre comunità che esistono nel mondo.
0: Infatti, mentre parlavi, mi facevi venire in testa i film di Ousmane Sembène. Se ti ricordi alcuni di loro su questo problema, no? In che cosa gli altri sono più meglio di noi, no?
1: Sì, superiore a noi. Sì. E poi Ousmane Sembène aveva quella capacità di fare i film in lingua Wolof, che
0: sì, è anche un
1: messaggio politico, sottotitoli in francese, ma la lingua era il Wolof, perché comunque il messaggio era dire il Wolof non è meno del francese, non è meno dell'inglese, non è meno delle altre lingue. Quindi tutti quei personaggi in qualche modo hanno cercato di ridare dignità e di ridare soprattutto lo spazio che è il nostro all'interno del concerto del mondo.
0: Bene, adesso però tornandoci allora in Italia, se tu dovessi fare, il bilancio l'hai fatto molto positivo eccetera, ma quali sono ancora secondo te 1, 2, 3 ostacoli che bisogna ancora oltrepassare per fare diventare questo festival là dove io, per i tuoi sforzi che vedo che ancora pensi che non siete quasi, ma non necessario, non ancora no?
1: Diciamo che dobbiamo lavorare tantissimo, ne abbiamo parlato soprattutto in questa edizione con il direttore artistico Antonio Flamini. Dobbiamo cercare di coinvolgere sempre di più le nuove generazioni di migranti afro-italiani. Abbiamo coperto tantissimi ragazzi e ragazze, alcuni che hanno finito di studiare, che lavorano, alcuni che studiano, che hanno una capacità incredibile di partecipazione

0: consapevolezza, ma anche di lettura, lettura puntuale del contesto nel quale si trovano, di quello che può essere un legame tra l'Italia e il continente africano. Quindi una tappa importante che cercheremo giustamente di far crescere è il coinvolgimento della regionalità. Un altro aspetto che purtroppo è un anello dolente della situazione sono gli aspetti economici. Stiamo cercando ogni anno di trovare una modalità di finanziare il progetto. Stiamo cercando giustamente di capire in che modo renderlo sostenibile e quindi stiamo lavorando fortemente anche su questo. E una cosa che non è meno, l'altro aspetto molto importante sulla quale stiamo anche ragionando è come includere sempre di più le istituzioni italiane. Non siamo nella capitale, siamo nella capitale Roma, abbiamo le ambasciate africane. Quest'anno per esempio abbiamo avuto veramente la possibilità di collaborare con l'ambasciata del Sudafrica per la giornata del Mandela Day, l'ambasciata del Senegal, l'ambasciata della Costa d'Avorio, che hanno l'ambasciata dell'Egitto, che hanno giustamente attraverso la loro collaborazione fornito dei film che siamo riusciti a proiettare durante le tre giornate. E quindi l'idea è anche di cercare di portare sempre di più la diplomazia africana e le istituzioni italiane all'interno, perché vorrà dire anche dare un altro tipo di dimensione all'evento.
1: Ok, e se tu dovessi ancora oggi dare così, motivare la gente anche a partecipare di più, in che senso pensi che, cosa gli diresti soprattutto i giovani, i primi interessati, no, della diaspora, figli della diaspora anche, oppure quelli che studiano, a prendere anche questo come una realtà di ricerca per le loro università, per tesi, eccetera, perché dopo, penso, dopo 12 anni, un'esperienza del genere costituisce già un laboratorio. Magari molti alunni, se frequentano queste, possono anche cominciare a parlarne come ricerca di tesi loro, e forse questo può aiutare anche un po' di più le istituzioni scolastiche in questo paese.
0: Mi ricordo quel bellissimo film della Guinea-Bissau, credo, che racconta la storia di quella ex rivoluzionario che poi è cambiato totalmente alla fine. Sono cose da studiare. Per me è stato un staccato enorme vedere l'intelligenza del regista per raccontare una parte della nostra storia che non è conosciuta. Come siamo cambiati in poco tempo e quali sono giustamente le parti dove abbiamo sbagliato, che purtroppo ci hanno portato in qualche modo a diventare quello che siamo diventati adesso. Quindi per un giovane guardare quel tipo di cinema e ascoltare quelle parole, ragionare giustamente il punto di vista che sta cercando di portare il regista, vuol dire anche capire e forse iniziare a ragionare le risposte che lui, in quanto giovane italo-africano, può dare alla sua maniera di essere in Italia e anche al tipo di legame che può creare tra l'Italia e il suo paese di provenienza, il continente africano. Quindi il cinema, in qualche modo, come dicevi te, è centro, è scuola, è politica, è geopolitica, ma è un racconto di un punto di vista dei registi africani che guardano con un occhio critico le nostre società e riescono con una certa sensibilità, una certa intelligenza a raccontare le parti belle, le parti brutte, e dando anche la possibilità di ragionare a quello che dobbiamo cercare di evitare per giustamente riuscire a uscire da quella situazione attuale. E credo che per un giovane il messaggio che posso dire è venire a conoscere cosa pensa un giovane regista ivoriano, come vede il suo paese, la situazione attuale, le difficoltà dei giovani. Viene a vedere il film che racconta, come dicevo prima, la bellezza della storia d'amore in Egitto. Viene a vedere la voglia di quel giovane

0: regista camerunense che finisce di studiare in Italia e torna in Camerun per raccontare una storia di donna che lui vedeva da piccolissimo e non capiva bene. No, come era la situazione, e che si rende conto alla fine che attraverso la telecamera può raccontare anche lui capendo quella situazione che vivono quelle donne. Quindi io direi che è veramente una possibilità per i ragazzi di venire a vedere quello spaccato dal punto di vista di registi africani, europei, ma anche sia pro italiani, perché comunque noi cerchiamo in qualche modo di valorizzare il cinema partendo da tutte le sensibilità che la possono raccontare nel modo più dignitoso possibile.
1: Cleo, veramente grazie, grazie. Spero che il tuo soggiorno, insomma, sia ancora ottimo e che al ritorno ci porti veramente tante belle speranze del paese di uomini e donne integri. Grazie davvero di cuore.
0: Grazie a te, spero giustamente di essere stato utile a quello che cerco di portare avanti. Attraverso la cultura possiamo portare tanti cambiamenti e far capire che è possibile.
1: Ale, alla prossima settimana sempre con Afrofonia.